la notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanciate forbici, raso di pettini, al mio comando tutto qui sta.

tutti mi vogliono. Donne, ragazzi, belle fanciulle, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono.